direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor. Si venga a scrivere.

spiaggia brillante, quel verniglio d'onesco color, quel verniglio d'onesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello.